0: Estamos conectados a tus emociones. Vive Radio, el equilibrio entre buena música y grata compañía.
1: Buonasera, benvenuti alla facciata B che dura circa 20 minuti. Sapete quanto ci ho messo a fare facciata B? Sapete quanto ci ho messo? 2 minuti, 3 minuti al massimo. Sì, perché l'ho voluta curare, l'ho voluta fare bene. Perché se qualcuno sente, non capita. Ma se capita, non capita. Ma se capita, che figura ci faccio, scusa.